0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
0: Los 40.
2: Para Marzigan. Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.